voglio, voglio diventare pazzo, niente peli sulla lingua. Tu sai cos'è il rispetto, voglio, voglio fare scacco matto e remare sempre contro.